volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, di buon mattino vennero al sepolcro. Ed entrando videro un giovane che disse loro: «Voi cercate Gesù il crocifisso. È risorto, non è qui».
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta la gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Cristo fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ma sono matta.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
4: Open the window, man. Let's do something. Get out of here. Let's go for it.
5: Come on, man. Why not?
4: Let's do it. I'm gonna be back in a second. Let's go for it.

0: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Who got the power?
1: My turn.

0: più naturale.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
3: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

alcune canzoni sembrano uscite direttamente da una macchina del tempo. Hypnotized prende il meglio della disco degli anni 70, aggiunge elettronica moderna e crea un mix elegante che conquista immediatamente il pubblico europeo. Purple Disco Machine è considerato uno dei produttori più raffinati della scena dance contemporanea e questo brano riesce a riportare in classifica sonorità che sembravano appartenere al passato. La voce di Sophie Scott completa perfettamente il pezzo, regalando un'atmosfera rilassata ma irresistibile. Una canzone perfetta da ascoltare durante un viaggio al tramonto, con i fine

0: cante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Cochi Ponzoni!
2: Aiuta l'Avis, diventa donatore. Ricordati che il riso fa buon sangue. Ridete pure, perché anche una bella risata aiuta la circolazione. Mi raccomando.
3: Tiziano Ferro ha sempre avuto una straordinaria capacità a raccontare emozioni personali trasformandole in storie universali. Lo stadio è la canzone che parla di crescita, sogni e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Musicalmente rappresenta uno dei suoi lavori più moderni, con una produzione molto internazionale che ha permesso al brano di entrare rapidamente nelle playlist radiofoniche. Durante i concerti viene spesso accompagnato dal coro del pubblico, che trasforma ogni esibizione in un momento di grande partecipazione collettiva.

Flowers di Miley Cyrus è uno di quei rarissimi brani che riescono a diventare un fenomeno mondiale nel giro di pochi giorni. La canzone ha battuto numerosi record sulle piattaforme streaming e ha conquistato le radio praticamente ovunque. Molti fan hanno interpretato il testo come un messaggio di indipendenza, di rinascita personale, contribuendo a renderlo ancora più popolare. Anche il video, ambientato in una villa sulle colline di Los Angeles, ha alimentato curiosità e discussioni online, trasformando il brano in un autentico evento pop, oltre che musicale.

0: sera.
1: Negli ultimi anni Annalisa è diventata una delle protagoniste assolute del pop italiano e Mon Amour rappresenta perfettamente questa nuova fase della sua carriera. Il brano nasce durante una sessione creativa con un'idea molto semplice: costruire una melodia immediata che facesse venire voglia di cantare già dal primo ritornello. Missione compiuta. La canzone conquista radio, piattaforme streaming, social network, tutto in pochissimo tempo. Su TikTok, pensate, migliaia di utenti iniziano a utilizzare il ritornello per creare video, contribuendo a trasformarlo in un fenomeno virale. È il classico esempio di come oggi un tormentone nasca contemporaneamente in radio, online e nelle playlist di milioni di persone.

0: Galeazzo.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Gli Imagine Dragons hanno una caratteristica particolare: riescono a mescolare rock, elettronica e pop mantenendo sempre un'identità fortissima. Con Bones dimostrano ancora una volta questa capacità, costruendo un brano energetico, potente e perfetto sia per la radio sia per gli stadi. Il cantante Dan Reynolds ha spiegato che il testo parla della ricerca, della forza interiore e della voglia di affrontare le proprie paure con coraggio. La produzione è ricchissima di dettagli sonori che magari sfuggono al primo ascolto, ma rendono il pezzo sempre coinvolgente. Non a caso è diventato uno dei brani più utilizzati negli eventi sportivi e anche nei grandi festival internazionali.

Ci sono canzoni che cambiano completamente il destino di un artista e Are You With Me è una di queste. Nas Frequencies, giovane DJ e produttore belga, prende un brano country praticamente sconosciuto e lo trasforma in una hit dance che conquista prima l'Europa e poi il resto del mondo. È una scelta coraggiosa, rallenta il ritmo, aggiunge sonorità tropical house e crea un'atmosfera rilassata che è perfetta per l'estate. La cosa sorprendente è che il successo nasce quasi per caso. Il pezzo comincia a essere trasmesso da alcune radio belghe, poi arriva nei club, entra nelle playlist estive e nel giro di pochi mesi conquista milioni di ascoltatori. Da quel momento la tropical house diventa uno dei generi più amati dell'estate, influenzando tantissimi DJ e tantissimi produttori. Ancora oggi basta sentire le prime note per ritrovarsi mentalmente in riva al mare, al tramonto, col volume della radio

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Cosa significa Tedua?
3: Tedua.

0: Grava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e imbriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
8: Prima di entrare in casa,

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: regolare.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza. If you ask a stupid question.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi raid israeliani stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Su X l'ambasciatore statunitense in Israele definisce intanto atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni hanno assediato l'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra. Nella zona i militari di Tel Aviv pronti a intervenire per fermare i coloni. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio, ha riferito l'ONU, ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, 437 le persone uccise, 2610 quelle ferite tra la popolazione civile. In una intervista alla CNN il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi che sono sferrati con missili balistici. Mosca nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Poco fa la notizia che avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, questo è il nome della vittima, il 18enne appunto morto dopo essere stato accoltellato. Veniamo all'emergenza Etna, ancora arrivi e partenze sospese fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge ormai decine di migliaia di passeggeri. Sono 700 i voli che sono stati fatti saltare o fatti partire in altri aeroporti. I danni risalgono almeno a 24 milioni, questo per il sistema del turismo. Un'occhiata ora alla borsa di Milano, mattinata con il segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,49%. Anche questa edizione del nostro radiogiornale è disponibile sulla app Play 2000, gratuitamente scaricabile da tutti gli store. Ed è tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. Carla Rossi è al microfono. Ho voluto scegliere questa canzone di Guccini perché secondo il mio sentire è una delle più rappresentative dell'animo di questo cantante, ma cantautore, ma poeta, voce di un secolo, di una generazione, una persona che ha saputo cogliere, leggere, anticipare, esprimere nella musica i dubbi, i problemi, le incertezze, le difficoltà di un mondo che cambia e di una generazione che si è trovata inserita in questo mondo del cambiamento. Allora, Dio è morto, ma non è questa una canzone blasfema, tutt'altro. È una canzone che indica il bisogno, la sete che la generazione nostra ha avuto di qualcosa di definitivo, di qualcosa a cui veramente aggrapparsi, alla ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dice Guccini. Dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà, un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presiarate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Quanta verità in queste parole. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso hanno mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo è far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto, coi miti della razza, Dio è morto, con gli odi di partito, Dio è morto. È una fotografia impietosa, ma in tanti versi molto rispondente a quello che abbiamo vissuto. Ma non finisce così la canzone, non finisce così il pensiero, la forza, la fantasia, la fede di questo cantautore. Penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.

Ancora a riascoltarla fa tremare questa canzone, sia per lo sterminio che ricorda, sia per la sua sconcertante attualità. L'uomo che ancora non ha imparato a vivere senza ammazzare, l'uomo che ancora non ha imparato a capire che non si può uccidere un fratello, che siamo a milioni in polvere nel vento, ancora non è contenta la belva umana. Quando sarà che l'uomo potrà imparare? Si chiede Guccini, si chiedeva, e la sua domanda vale per oggi. Quando è possibile che il vento potrà riposarsi? E quando è possibile che smetteranno le guerre? Smetterà questa furia che esce dal di dentro del cuore dell'uomo e fa del male al fratello?

Ma non finisce qui la poesia di Guccini, il vecchio e il bambino. Un vecchio e un bambino si presero per mano, andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava di luce non vera. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. Con anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo dei miti passati. Il vecchio diceva, guardando lontano: immagina questo coperto di grano, immagina i frutti, immagina i fiori, pensa alle voci, pensa ai colori. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, ma gli occhi guardavano cose mai viste. Poi disse al vecchio, con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre.

Ci potrebbe continuare veramente a lungo, perché tanti sono i sentimenti che hanno ispirato le canzoni di Guccini, tanti sono le domande. Nella canzone L'amica, scritta per un'amica che è morta in un incidente, le parole di tanti che hanno vissuto questa esperienza, vorrei sapere a cosa è servito vivere, amare, soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati se presto hai dovuto partire. Guccini lascia alla cultura umana la dignità della memoria, intesa come atto politico e morale.

valore sacro dell'amicizia e ci lascia in eredità il coraggio del dubbio esistenziale. Il dubbio non è un peccato, non è una colpa, il dubbio è sentire la fatica del riflettere, trovare delle certezze, ma attraverso un coraggio, attraverso un'esperienza, Guccini ha rivendicato il diritto, la bellezza di porsi domande. Nei suoi versi la verità non è mai dogmatica, ma si configura come una ricerca ostinata e sincera, un interrogarsi costante sul senso del vivere, dell'amare, del soffrire. Io sono fiero del mio sognare, dice, e di questo eterno mio incespicare, e rido in faccia a quello che cerchi e che non avrai mai.

0: E con questo ricordo, con questo saluto, termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che se volete seguirci tutti i giorni su Radio Incontri 88.4, 92.8, dal lunedì al venerdì, 12:06 e 18:15 sono gli orari, c'è la nostra fontana. Potete seguirci anche in DAB quando siete in macchina, alla lettera I come Incontri. Abbiamo lo streaming e i podcast. I podcast è su radioincontri.org.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Buongiorno, le notizie del GR Valditiana di oggi giovedì 13 di agosto, in redazione Giorgio Fanelli. A Castiglio Fiorentino torna l'amatissimo Vintage Festival, giunto alla sua nona edizione, kermesse dedicata agli anni 50. Quindi, dal 13 al 16 agosto a Castiglio Fiorentino torna l'amatissimo Vintage Festival, giunto alla sua nona edizione, kermesse dedicata agli anni 50-60, con musica, bancarelle di abiti d'epoca, così come auto storiche e molto tanto altro. Marco Tarladira, organizzazione Vintage Festival.
1: Abbiamo 14 band che si alterneranno sui 5 palchi durante la 4 giorni, 10 DJ provenienti da tutta Italia e tutta Europa che selezionano esclusivamente vinili. E le band, come era stato anticipato, provengono da tutta Europa, Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Germania e anche dagli Stati Uniti.
0: Jacopo Carestrelli, responsabile Confcommercio Valditiana.
2: Vintage, ormai siamo arrivati alla nona edizione, quindi è un evento che pur la sua genuinità e originalità è riuscita ad affermarsi e a consolidarsi nel tempo. E noi come Confcommercio dobbiamo ringraziare i nostri commercianti. Noi abbiamo anche istituito un centro commerciale naturale su Castiglion Fiorentino, quindi siamo molto presenti nel territorio.
3: Oltre 100 espositori che animeranno il centro storico della bellissima cittadina di Castiglion Fiorentino, che grazie a un'amministrazione lungimirante e vicina al territorio con tanta voglia di fare ha fatto esplodere veramente i numeri in termini di turismo proprio nella città di Castiglion Fiorentino, devo dire con grande soddisfazione.
0: Così ha concluso Gabriele Veneri, consigliere regionale. Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino nel corso dell'ultima seduta ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Libera Castiglioni a sostegno della proposta di legge iniziativa popolare promossa da Confesercenti dal titolo Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il documento richiama l'attenzione sulla progressiva riduzione delle attività commerciali nei centri urbani, nei borghi e nelle periferie. A livello nazionale dal 2012 i numeri di negozi di vicinato è diminuito di circa il 14,3%, una situazione che non riguarda soltanto il numero delle attività ma anche la qualità dell'offerta, con la scomparsa di molti esercizi indipendenti e una crescente omologazione del commercio soprattutto nei centri storici, e anche Castiglion Fiorentino non fa eccezione. La proposta punta a garantire la continuità dei servizi essenziali, contrastare la rarefazione commerciale, salvaguardare i presidi presenti sul territorio e rafforzare la rete delle attività di vicinato. Tra le misure previste figurano l'istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, un regime fiscale di vantaggio per le imprese presenti nelle aree interessate, forme di sostegno finanziario e semplificazione amministrativa, la creazione di un osservatorio nazionale e l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. La proposta di legge a sostegno delle imprese di vicinato può essere sottoscritta recandosi all'ufficio protocollo negli orari di apertura del comune, chiedendo i moduli per apporre la propria firma. A Cortona la mostra Gino Severini, Modernità come dialogo, ha superato i 5.000 biglietti. Martedì mattina la signora Rossella Sebastiani con il marito Lauro Nanni hanno arrotondato il contatore dei visitatori del Mike. Rossella e Lauro vivono a Roma ed hanno scelto Cortona quale meta di una breve vacanza. Sapevamo della presenza della mostra, spiegano due visitatori, ed abbiamo optato con piacere per questa destinazione. Conosciamo Cortona e non ci siamo fatti scappare l'opportunità. La mostra, inaugurata lo scorso 4 luglio, resterà aperta fino al 1 novembre. Ad agevolare tutti coloro che fanno accesso negli spazi espositivi c'è anche un impianto di climatizzazione particolarmente confortevole. Il dato dei 5.000 visitatori raggiunto in poco più di un mese incoraggia a proseguire su questa strada, costruire a Cortona proposte culturali capaci di parlare al mondo intero, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti. La mostra riesce a mettere in dialogo la storia e l'identità della nostra città con una dimensione internazionale, offrendo ai visitatori un'occasione di conoscenza, approfondimento di grande qualità. Sempre da Cortona, lunedì 17 agosto sono in distribuzione i tesserini venatori per la stagione 2026-27. Oltre che all'ufficio protocollo di Palazzo Comunale, il ritiro si può effettuare agli sportelli DEC di Cabucia, Terontola, Mercatale. Ecco tutti gli orari. In vista della riapertura della stagione venatoria, l'amministrazione comunale di Cortona comunica che i tesserini venatori possono essere ritirati da lunedì 17 agosto 2026. Ad essere interessati da questa procedura sono circa 800 cacciatori residenti nel territorio comunale. A Cortona, centro storico, l'ufficio protocollo, secondo piano del Palazzo Comunale, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. A Capucia, l'ufficio DEC è disponibile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30. Martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. A Terontola, nella sede di via 20 settembre numero 21, l'ufficio DEC è aperto il martedì dalle 9 alle 12.30. Negli altri giorni i tesserini si possono ritirare a Capucia. Infine a Mercatale l'ufficio DEC è aperto il mercoledì dalle 9 alle 12.30. È tutto per le notizie di oggi. Vi invito ad all'ascolto della pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno, oggi è giovedì 13 di agosto, questa è la pagina sportiva. A tutti quanti voi, buon ascolto. Ieri ci siamo fermati con la presentazione di alcuni nuovi elementi arrivati alla corte di mister Sestini alla Sinalunghese, che ha iniziato lunedì il proprio programma per la stagione 2026-2027. Sotto il sole di Rapolano Terme ieri abbiamo conosciuto Tomberli, Massimo Grotti oggi ci fa conoscere Salvestroni, che dopo un anno lontano dai campi torna in rossoblù e si racconta le sue prime impressioni sul nuovo gruppo, le aspettative per il campionato e le sensazioni in vista della nuova stagione.
5: Allora, primo giorno di allenamento, come abbiamo detto, abbiamo un po' sentito tutti i nuovi arrivati, ma abbiamo un quasi nuovo arrivato, ritorna in rossoblù dopo un anno di sosta forzata per brutto infortunio, Alessio Salvestroni, che però ci è sembrato già bello in tiro sin da queste prime battute di questo primo giorno di allenamento. Adesso allora, seconda vita, diciamo, in rossoblù. Come ti è sembrato questo primo giorno, un po' chi ha trovato, dei vecchi, dei nuovi?
6: Vabbè, ovviamente un po' di facce conosciute c'erano, insomma, dai, siamo, sembra di vedere, insomma, un bel gruppo, giovani, un qualche vecchio. I vecchi che già conoscevo, insomma, ovviamente sono validi, ma già, insomma, da queste prime impressioni sembra un bel gruppo, insomma, sarà un campo a parte.
5: Chi è Alessio Salvestroni come centrocampista? È inutile dirlo perché tutti lo conosciamo, insomma è un giocatore di lungo corso ormai. Da quella brutta domenica di Antella è passato un anno, ora credo tu ti senta pienamente bene, recuperato e pronto a prendere il tuo posto a centrocampo in questa Sinalunghese. Cosa ti aspetti da questo campionato? Perché è un campionato, ci eravamo lasciati in eccellenza, ci ritroviamo con te in promozione, cosa ti aspetti?
6: Allora, sicuramente combattuto, abbiamo visto che ci sono tante squadre che puntano a far bene, noi saremo una di quelle, però insomma all'inizio sono tutti che vogliono provare a perlomeno, insomma, essere nella parte alta della classifica. Poi le annate sono lunghe, ci sono tanti fattori, insomma, che può creano le annate, quindi insomma noi ce la metteremo tutta, ovviamente.
5: Anche con l'allenatore già ti conosci, perché l'hai avuto nell'ultima parte della stagione di 2 anni fa. Credo che per quest'anno, insomma, l'obiettivo tuo principale sia fare un'annata completa, bella, forte, a 1000, come avrai voglia di fare, immagino.
6: Sì, no, beh, sicuramente ora inizialmente soprattutto cercherò di fare il tutto gradualmente per evitare altri stop, ok, però per trovare più che altro la condizione, poi insomma gli obiettivi sono quelli di stare bene e fare tutta l'annata completa.
5: Allora, adesso noi ti abbiamo visto giocare un po' in tutti i ruoli di centrocampo, ma te, in cuor tuo, qual è il ruolo che ti senti più tuo?
6: Mediano,
5: sì. Bene, allora salutiamo qui il nuovo o seminuovo mediano della Sinalunghese e speriamo di riuscire a commentare delle belle vittorie a domenica dopo la partita.
6: Perfetto.
5: Grazie Alessio. Allora, abbiamo ancora uno dei nuovi arrivi in casa sinalunghese, Gabriele Turillazzi, proveniente del Mazzola Siena, campionato d'eccellenza, dove l'anno scorso ha fatto tante presenze. Ora arriva il rossoblù con la prima esperienza, diciamo, non da quota, da giocatore over. Cosa ti aspetti da questa esperienza sinalunghese e cosa pensi di queste prime impressioni in rossoblù?
7: Le prime impressioni del rossoblù sono state positive, comunque il gruppo è un bel gruppo. In campo questo primo giorno è stato molto intenso, mi sono divertito e spero sia tutto l'anno così, vincendo anche molte partite.
5: Gabriele, come giocatore come ti collochi, come ti vedi in campo?
7: Mi collo nella fascia del centrocampo, trequartista, però posso anche svariare.
5: Quindi diciamo dalla cintura in su della formazione ti stanno bene un po' tutti i ruoli, insomma basta giocare. Ascolta, un'ultima cosa, conosci qualcuno dei tuoi nuovi compagni, ci hai già giocato, tutte facce nuove?
7: Ho fatto prima quando Bonelli era a Mazzola, poi qui il palazzo di centro a Mazzola e basta.
5: Allora, grazie per queste prime parole rossoblu e a presto vederci con Gabriele Turillazzi.
0: Oggi, giovedì 13, con il comunicato che uscirà nel pomeriggio, il Comitato Regionale Toscana ufficializzerà la composizione dei gironi dei campionati dilettanti toscani dall'eccellenza fino alla seconda categoria e anche i tabelloni delle varie coppe. Con il comunicato ufficiale di oggi pomeriggio, infatti, il Comitato Regionale Toscano alzerà il velo sui campionati dilettanti e darà di fatto il via ufficiale alla stagione 2026-2027. I campionati di eccellenza e promozione scatteranno domenica 13 settembre con l'antipasto della Coppa Italia il 30 agosto e il 6 settembre, andata e ritorno del primo turno per la categoria regina. Prime due gare dei triangolari del primo turno per la promozione, con gara 3 che si giocherà di mercoledì sempre a settembre. Per quanto riguarda prima e seconda categoria, tutto è sfalsato di una settimana in avanti. Coppe il 6 e il 13 settembre e campionato che partirà il 20 settembre. Per quanto riguarda i gironi, non ci dovrebbero essere sorprese in eccellenza, con Montespertoli e Sestese destinati ad essere spostati nel girone B e la Zariti Prato confermata nel girone A. Passando alla promozione, c'è una grande curiosità per sapere dove saranno smistate le fiorentine, che geograficamente possono essere collocate praticamente in tutti e tre i gironi. Ancora un po' di attesa. E ancora per il calcio di agosto, ancora allenamenti congiunti, importante quello a San Giovanni Valdarno al Fedini fra San Giovannese e San Donato Tavarnelle, la formazione di Serie D. Nel post partita invece ha parlato Davide Ferrante, che ha giocato l'amichevole con al braccio la fascia da capitano. Il resoconto della gara, le interviste a cura dell'ufficio stampa della San Giovannese.
8: Nella primissima uscita, seppur non ufficiale, della San Giovannese, targata Lamberto Magrinic di fronte il San Donato Tavarnelle, formazione di categoria superiore e avanti nella preparazione. Tanti gli ex protagonisti, tra cui lo stesso tecnico umbro, il DS Azzurro Bicchierai, mentre lato giocatori ecco da ambo le parti Galligani, Regoli, Contipelli, Puppato, Pertica e Nieri, quest'ultimi due fuori però dalla distinta. Tabellino rinnovato al terzo minuto, quando su una punizione invitante di Ciravegna Barberini respinge così così, ma la difesa azzurra, oggi in maglia bianca, sbroglia il pericolo. Al decimo risponde la Sangio, da una buona rimessa di Rossini Castrovilli alza la palla col mancino per un'incornata di Bigica che termina alta. Al ventitreesimo Campaioli perde palla e Regoli scaglia un destro raso terra dal limite, deviato in angolo da Barberini. Proprio quest'ultimo al trentunesimo compie un bell'intervento su un'incornata di Ciravegna. L'ultima emozione del primo tempo arriva al 44esimo, dove sul traversone di Muteba, Lomangino impatta troppo debolmente per impensierire l'estremo azzurro che blocca a terra. Dopo molteplici cambi tra le parti, con il Marzocco che al 60esimo avrà cambiato tutti gli effettivi in campo, è proprio un subentrato ad essere protagonista all'ottavo minuto, con Gioli che respinge un nuovo tentativo di Ciravegna nel classe 2007, e un minuto dopo è ancora reattivo, stavolta su Ciacci, concedendo un corner dal quale Borri centra in pieno la traversa. Al 23esimo interessante tiro dalla distanza ad opera dell'ucraino Ciuc, con il subentrato Maisto che devia in angolo. 5 minuti più tardi cambia il parziale in favore del San Donato grazie a un destro dal limite di Posniak che beffa Gioli grazie a una deviazione. Al 30esimo in contropiede Ricco Bono si divora il raddoppio per i fiorentini e questa sarà l'ultima nota di un buon test per entrambi le compagini. Prossima amichevoli per la San Giovanese venerdì prossimo contro i pari categoria del Fucecchio, sempre al Fedini e sempre alle 17.30.
9: Davide Ferrante, prima amichevole con il San Donato Tavarnelle in archivio, l'hai vissuta tra l'altro con la fascia da capitano.
10: Finalmente è cominciata anche la nostra stagione, la prima amichevole, un buon test, una partita impegnativa comunque contro una squadra importante di categoria superiore con una preparazione maggiore rispetto alla nostra. Per quanto riguarda la fascia di capitano, ovviamente è motivo di grande orgoglio e anche insomma responsabilità rispetto ai miei compagni. I confermati siamo in minoranza rispetto ai nuovi ragazzi arrivati, si è creato subito un bel gruppo, ci stiamo stiamo amalgamando giorno dopo giorno. Dopo la prima settimana io penso che comunque sia stiamo lavorando forte, stiamo lavorando duro per prepararci a una stagione impegnativa che ci aspetterà, perché comunque vedendo tutte le altre insomma compagini si sono rinforzate tutte, sarà un campionato molto equilibrato e impegnativo, quindi noi ci stiamo preparando insomma per fare il massimo.
0: In Serie D anche la Terranova Traiana ha terminato la prima fase di preparazione. Al termine un test amichevole disputato allo stadio Zecchini di Grosseto, l'allenatore del Terranova Traiana Stefano Calderini ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Francesco Pianigiani, sentiamolo.
11: Mister Stefano Calderini, è finita la seconda settimana con questo importante test contro il Grosseto.
12: Partita impegnativa, ma comunque ho visto una squadra che per un tempo ha tenuto proprio testa al Grosseto giocando, secondo me, anche un buon primo tempo, ecco, dove abbiamo creato, trovato trame, siamo andati in vantaggio, poi loro ci hanno pareggiato su rigore, abbiamo concesso poco, è ovvio che noi siamo molto più indietro rispetto a loro a livello anche di condizione fisica. Nel secondo tempo poi è iniziato poi la girandola un po' delle sostituzioni, perché tanti ragazzi ovviamente non hanno diciamo un minutaggio che gli può permettere di stare tanto in campo e niente. Il risultato poi è andato diciamo a favore del Grosseto, però in queste partite guardo diciamo più l'andamento della squadra e che cosa hanno fatto. Ho visto che stiamo lavorando in una certa direzione e i ragazzi stanno cercando di mettere in campo quello che proviamo durante la settimana.
11: A proposito, finita la seconda settimana, soddisfatto?
12: Sì, l'ho detto prima della gara, ho detto che stanno lavorando molto bene, li vedo con grande impegno, motivati, è un bel gruppo. Credo che se proseguiamo su questa linea possiamo toglierci delle soddisfazioni.
11: Domani riposo, poi si riparte la settimana che poi finirà con il Ferragosto, giovedì Viola Park, Fiorentina Primavera.
12: Sì, domani diamo una giornata di riposo, poi ripartiamo, abbiamo 4 giorni di allenamento dove avremo doppie sedute, ma arriviamo alla partita della Fiorentina, cercheremo di fare quel qualcosa in più e di proseguire su questa linea che comunque la vedo positiva.
11: È uscito il girone, impressioni?
12: È un girone difficile, era forse tanto tempo che nel girone non c'erano così tante squadre importanti, quindi è un po' uno sprone che dovremo cercare di essere all'altezza e sarà bello, avvincente e ci dovremo far trovare pronti.
11: Grazie, in bocca al lupo.
12: Prego.
0: Chiudiamo con il rendervi conto dell'ultima amichevole della Pianese che finisce a reti bianche. Al comunale di Piancastagnaio è 0-0 contro il Follonica Gavorrano. Al comunale di Piancastagnaio la Pianese di Zaghetta è pronta per la sua terza amichevole ufficiale. Dopo aver sfidato e vinto contro Empoli Primavera e Aquila Montevarchi, le zebrette affrontano il Follonica Gavorrano, formazione che militerà nel campionato di Serie D Girone e la partita termina a reti bianche. Con questa si chiude il ciclo della Pianese per le amichevoli, le prossime saranno tutte partite ufficiali. Bene, tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia, incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto, oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto, Cisgiordania e Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania, grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bulini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, di nello studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma "lo controlliamo noi", ma dall'Iran dicono "non è vero". Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Keshm. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Flash di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
5: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
1: L'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Facciamo un gruppo di 20 persone. Siamo fermi qui, non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono, abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questo la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni, arte madonnara di cui Grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari, bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere. Il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la nostra programmazione sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo radiogiornale delle 13, Davide Dede per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Colombia, tre giorni dopo il devastante sisma di lunedì, si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
1: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra vicino a Nablus in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Khan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto. Nel 2022 il bilancio dello scorso mese di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno due morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio costato la vita a due persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole dell'estate. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Max Occhiato e ovviamente anche grazie a tutti voi che siete qui nel nostro contenitore pomeridiano. Lo ricordo, nella prima parte dalle 14 alle 16, anche in questo 13 agosto, e potete partecipare attivamente mandandoci i vostri messaggi del tipo: cosa state facendo? Siete già in ferie, in vacanza? Lo ripetiamo spesso tutti i giorni, possiamo sembrare quasi un disco rotto, ma è necessario anche capire dove siete andati in vacanza o se starete fermi quest'anno per il periodo di agosto che stiamo vivendo, anche perché ci sono dei dati che sono arrivati che riguardano per l'appunto le ferie degli italiani. Questi e altri argomenti del pomeriggio, quindi siete benvenuti anche con i vostri messaggi che arrivano direttamente via mail a diretta@radioinblu.it. Allora, come ogni pomeriggio, avremo una parte in cui ci dedicheremo al giusto mix di attualità con i concerti del giorno e poi anche vedremo queste curiosità legate all'estate. Poi nella seconda parte del nostro appuntamento con le parole dell'estate avremo anche le mini classifiche. Come ogni giorno diamo delle anticipazioni anche sulle classifiche del weekend, che diventano, anzi sono già diventate a inizio stagione, le classifiche dell'estate, tutti i weekend, sabato e domenica, dalle 14 alle 15. E poi durante la settimana abbiamo anche l'occasione di parlare in pillole di libri e di cinema. Ieri abbiamo scalato la classifica, la mini classifica, dalla posizione numero 5 alla numero 1 per quanto riguarda l'editoria, quindi libri più venduti, romanzi, best seller del momento, grazie anche alle vostre segnalazioni. Mentre oggi che è giovedì, allora vediamo, giovedì parliamo di cinema, il cinema in primo piano con i primi 5 film del box office italiano che rimandano un po' ai grandi successi internazionali, infatti alle prime due posizioni. Poi ci sono due classici di questo periodo che hanno fatto incetta al botteghino di spettatori e anche di incassi, e quindi avrete già capito che parliamo di due grandi successi cinematografici di quest'anno che hanno risvegliato veramente l'interesse verso la sala cinematografica, cinema pieni in piena estate, quindi una cosa che non si registrava davvero da anni, da ancora prima del Covid, con due grandi blockbuster, li possiamo definire così: da una parte l'Odissea di Christopher Nolan e dall'altra l'ultimo capitolo di Spider-Man Brand New Day. In questa nuova giornata la lista dei concerti è lunga, quindi inizierei col parlarvi proprio di quello che accade oggi a Olbia, nella zona di Olbia Arena, dove ci sarà al Red Valley Festival l'appuntamento con il live di Achille Lauro, anche lui molto chiacchierato in questo periodo con tantissime novità riguardanti la sua carriera. I Lit FIBA invece saranno a Forte dei Marmi, Lucca, al parco di Villa Bertelli, mentre invece NEC lo trovate a Marina di Mancaversa in provincia di Lecce, nella zona dell'Arena del Mare. Questa sera vi attende anche Fabrizio Moro ad Agropoli in provincia di Salerno per l'appuntamento del festival Acropolis Music Area in Area Mercato. E poi Subsonica Melpignano, provincia di Lecce, al Palazzo Marchesale. Andiamo avanti segnalandovi anche il live di Caparezza a Brescia, all'Area Feste San Polo, mentre invece PFM a Mesoraca in provincia di Crotone in Piazza Turra. C'è anche l'appuntamento con la musica di Massimo Ragnieri a partire dalle 21.30 a Cagliari e all'Arena Grandi Eventi Fiera di Cagliari. Tra poco parleremo ancora di altri appuntamenti live di questo periodo e soprattutto di questa giornata, ma mi raccomando, aspetto anche le vostre segnalazioni, perché magari nella vostra zona di villeggiatura c'è qualche concerto interessante. Iniziamo con gli Oasis.

Jazz, salutiamo anche la nostra amica Siria, che tra i tanti amici che ci hanno scritto già all'inizio di questo appuntamento per questo giovedì 13 agosto, ci segnala questa sera anche in Piazza Orsini del Balzo, ah che bel nome, a Mesagna in provincia di Brindisi, il live di Car Brave. E poi mi era sfuggito anche a Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine, loro, i The Colors, sarà

gatti, delle crocchette dei nostri gatti, oppure lasciarle all'aperto, perché pare che questa forma misura e cautela in più. Una crocchetta può essere una risorsa comoda perché gli studi disponibili non dimostrano che sia da sola a favorire la diffusione della specie. C'è anche un video che è stato pubblicato dove gli insetti vengono ripresi mentre raggiungono il cibo proprio lasciato all'aperto e si ingolosiscono ancora di più di queste crocchette dei gatti. Nel 2025 un gruppo delle università di Bologna e Malta hanno studiato esemplari raccolti in 4 località maltesi. Hanno distinto quelli osservati mentre predavano api da quelli che si nutrivano di avanzi di cibo per gatti. La ricerca è stata pubblicata e conferma la flessibilità alimentare di questa specie. Le crocchette rientrano quindi tra le fonti di origine umana che questi insetti riescono a sfruttare negli ambienti urbani, e lo studio riguardava soprattutto il microbioma intestinale, l'eventuale trasporto di patogeno proprio delle stesse api. Quindi consigli in soldoni quali sono? Cioè, chi lascia cibo ai gatti liberi può continuare a farlo, evitando però di trasformare la ciotola in una riserva permanente. L'importante è che non ce ne siano dentro consumate o non consumate rapidamente, quindi ritirare praticamente gli avanzi, lavare il recipiente e conservare poi le confezioni in contenitori chiusi. La stessa attenzione vale per pattumiere, carne, pesce, frutta molto matura, residui, zuccherini, perché anche questo tipo di cibo attira in particolar modo questo.

pericolosa Vespa orientalis che insomma si è diffusa e si diffonde sempre di più nel nostro paese. Sono state notate soprattutto in 15 apiarie e 10 aree urbane, quindi già in giro per l'Italia, quindi è una specie mediterranea che ha trovato definitivamente posto nelle nostre città. E questi sono i consigli prima di tutto per non sprecare il cibo dei nostri amici gatti, e poi secondo luogo di non lasciarlo in giro perché ci sono le Vespe orientalis che ne sono veramente

0: tempo di un fiore.
1: Queste sono le parole dell'estate con Davide Dede in regia. C'erano anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. A proposito di Angelina Mango, si è chiuso in maniera trionfale il suo tour. Benvenuta a casa. Questo è il messaggio del sindaco Antonio Nicoletti di Matera, che è rivolto con un messaggio sentito alla cantante lucana in occasione dell'ultimo concerto di sabato scorso alla Cava del Sole. Il sindaco di Matera, appunto, ha rivolto questo messaggio ad Angelina Mango, nata a Lago Negro in provincia di Potenza. In un video pubblicato sui social ha ripreso le parole pronunciate proprio da Angelina durante il concerto, cioè: era da tanto tempo che non suonavo in Basilicata. Sono particolarmente felice di chiudere il tour a Matera, perché tante cose ha detto Angelina che ho vissuto mi hanno dato la possibilità di tornare a casa a testa alta con il sorriso. Questa dichiarazione, che racchiude quindi il significato particolare di una serata molto intensa, e quindi la tappa di Matera, oltre a chiudere, lo diciamo, il tour Nina canta nei teatri d'estate, ha rappresentato anche il ritorno dal vivo di Angelina dopo la pausa annunciata nell'ottobre del 2024, quindi un periodo abbastanza travagliato, quando aveva interrotto gli appuntamenti per vari problemi. La cantautrice si è esibita inoltre proprio nella terra d'origine della famiglia Mango, quindi anche il padre Pino, lo ricordiamo, era nato a Lago Negro. E poi un rapporto profondo, quello tra la terra lucana e la famiglia Mango, che Matera aveva voluto ricordare già alla vigilia della serata di sabato scorso, a poche ore dal live, con il sindaco che aveva condiviso questo video di Mediterraneo, famoso brano appunto di Pino Mango, scelto per raccontare Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, ringraziando proprio la famiglia per averne autorizzato l'utilizzo. Bei momenti live e anche di condivisione nel nostro territorio italiano. I Black Eyed Peas in arrivo.

Che decennio meraviglioso degli anni Ottanta, per chi li ha vissuti come me, beh, sa di cosa sto parlando e soprattutto cosa ascoltiamo, ragazzi. Ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro le meraviglie e le perle, come questa dei Pet Shop Boys e Western Girls, ma poi c'è un ritorno anche nelle serie TV a livello internazionale con colonne sonore che rimandano ai grandi successi degli anni Ottanta, che è sempre un piacere per le nostre orecchie poter riscoprire mentre scorrono le immagini magari di una bella serie TV che stiamo seguendo in questo momento. A proposito, visto che siamo sull'argomento, vi lancio così il sasso, voi raccogliete, diciamo, questa mezza provocazione che non è tale, ma è un invito a farci sapere qual è la vostra serie TV, quella che state guardando in questo periodo che vi sta piacendo parecchio e che ci volete segnalare a diretta@radioinblu.it, anche una serie del passato, non necessariamente nuovissima. Intanto salutiamo Marcella, che vedi subito ci fa sapere che sta per partire, perché siamo curiosi anche di capire come vi state muovendo in questi giorni. Sta per partire per la Sardegna, quindi le tanto amate, sospirate e meritate vacanze per lei, quindi buon viaggio Marcella. E poi salutiamo invece Corrado, che ci ricorda che ha scaricato, è bravissimo Corrado, fai da ponte anche al lancio per la nostra app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per portarci davvero in ogni luogo. Basta scaricarla questa app dallo store del vostro telefonino, totalmente gratuita, scaricate l'app Play 2000 e ci portate in ogni luogo, quindi seguite tutti i nostri contenuti e anche gli aggiornamenti che riguardano i podcast. C'è una novità italiana, Principe con Scintille.

sensazione che non sarà un addio definitivo alle scene quello di Ariana Grande, che abbiamo appena ascoltato con Had That I Made You Love Me, praticamente un singolo precedente rispetto al nuovo Petal che gira in questo periodo e che è il singolo praticamente di denuncia contro tutti i leoni da tastiera che l'hanno criticata in questo periodo. Soprattutto lei è rimasta vittima di body shaming, come insomma tantissime persone nel mondo, e ha deciso di ritirarsi un po' a vita privata senza insomma far trapelare nulla della sua decisione, ma soprattutto di abbandonare per il momento il mondo dello spettacolo. Ariana Grande qui su In Blu 2000. Allora, vediamo anche cosa fanno gli altri artisti in giro per il mondo, perché non è che ci occupiamo soltanto di quello che fate voi in giro e che ci piace insomma commentare con voi anche rispetto alle vostre vacanze estive di quest'estate 2026, però ci sono anche i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si divertono in giro. Abbiamo beccato i post che praticamente girano in rete, soprattutto sui loro social, in particolare quello di Emma, perché insieme ad Elisa e Dardust si stanno bellamente divertendo in Islanda. Ecco, hanno fatto le valigie, sono partiti insieme, loro sono molto amici, alla volta dell'Islanda, si sono concessi qualche giorno lontano dalla frenesia, immersi ovviamente nella natura, ed è un viaggio che Emma sta raccontando davvero passo dopo passo attraverso questa serie di vlog, si chiamano così, video di viaggio, trasformando la vacanza in un piccolo diario di bordo, diario di viaggio proprio di questo trio di amici molto speciale. Nel racconto social di Emma c'è tutta la meraviglia dell'Islanda, dalle giornate trascorse ai piedi di queste cascate meravigliose, alle escursioni tra geyser e paesaggi mozzafiato, e poi non manca naturalmente l'ironia che contraddistingue questo trio, diciamo così, non improvvisato di amici, indicazioni anche che danno a delle pecore che hanno incontrato durante il loro percorso, quindi dei video veramente anche molto divertenti, li trovate appunto sui social di Emma. Buon viaggio anche a questo trio particolare.

0: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vitolo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani. A appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi o al massimo domani il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza. Altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
1: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza. È una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

salutiamo alla grande, grazie ai Green Day e grazie al cambio della guardia anche in regia, salutiamo Sabino D'Alessandro che è arrivato con noi e ci accompagnerà fino alle 16. Allora, ricordiamo la nostra mail diretta a radioinblu.it, perché tra poco commenteremo anche i grandi successi cinematografici, quelli che fanno la differenza al box office italiano, con le mini classifiche dedicate al cinema. Ma prima riprendiamo un discorso che è stato trattato poco fa proprio dalla nostra redazione all'interno delle news: le vacanze degli italiani. Ma in che modo quest'anno? Di più, di meno rispetto agli anni scorsi? Molto meno, perché una bella fetta di italiani, più di 4,4 milioni, non partono per le vacanze, quindi in questo mese di agosto rinunciano alla vacanza, anche perché il dato è eloquente: sono 6,7 milioni gli italiani che quest'anno non si concederanno vacanze, di questi sono 4,4 appunto quelli che rimarranno in casa anche la settimana di Ferragosto, questa che stiamo vivendo, per ragioni soprattutto economiche. I numeri emergono dall'indagine commissionata da un noto portale. Tra chi ha dovuto rinunciare alle tanto attese ferie estive per motivazioni economiche ha dichiarato che è stato l'aumento dei prezzi e dei beni generali, quindi non parliamo soltanto di benzina, di carburanti, ma parliamo anche di luce, gas e quant'altro, che nell'ultimo periodo hanno scoraggiato veramente le partenze. Un rincaro che ha toccato ogni aspetto, dai costi del soggiorno a quelli di carburanti, diciamo prima, pedaggi per chi si sposta in macchina, ma anche per chi sceglie l'aereo o altri mezzi, la situazione è pressoché identica. Lo studio ha portato alla luce anche le motivazioni che hanno spinto alla rinuncia, e oltre a quelle economiche ci sono la volontà di andare in vacanza magari in un altro periodo dell'anno. Bravi, ecco, non intasatevi tutti ad agosto, perché insomma il periodo giusto potrebbe essere anche fine agosto, primi di settembre, quando tutti ritornano e tu te ne parti e vai a farti le tue allegre vacanze alla faccia di tutti. E l'assenza di giorni di ferie, alcuni non hanno ferie da consumare e quindi per quello che rinunciano. Oppure è indicato anche come motivazione l'accudire una persona anziana, oppure un animale domestico che non avete, diciamo, dove farlo, diciamo, andare in pensione in qualche modo, e quindi nessuno ve lo tiene e dovete stare per forza di cose in casa. Infine, tra le motivazioni c'è anche il timore legato alla guerra. Infatti sono più di 243.000 le persone che hanno deciso di non partire a causa dei timori legati al conflitto in Iran. Il 33,1% degli intervistati, vale a dire oltre 1,4 milioni, ha confessato di aver deciso di non partire per problemi anche legati al lavoro, mentre circa 900.000 per una situazione di difficoltà economica dovuta purtroppo a un imprevisto. Si è rotta la caldaia? Ecco, si è insomma bruciato qualcosa nella macchina? Devi cambiare un pezzo importante? Ecco, rinuncia alla vacanza e aggiusti giustamente l'automobile, che poi ti serve tutto l'anno anche per andare a lavorare. Ragazzi, bisogna fare anche delle rinunce. La vostra situazione qual è? Raccontatecela diretta a radioinblu.it. Se avete superato rinunce, costi eventuali anche improvvisi e siete andati ugualmente in vacanza, oppure se anche voi fate parte di quella schiera che non partirà quest'anno e soprattutto in questa settimana di Ferragosto.

Un 2026 di rinascita dal punto di vista artistico e anche umano di Justin Bieber con la sua Daisies, dal Coachella in poi anche con l'assoluto protagonismo tra gli altri nell'halftime, ricorderete, nella finale dei mondiali c'era anche lui con una toccante esibizione. Queste sono le parole dell'estate, si arricchiscono nella seconda ora anche delle classifiche, non solo le anticipazioni che poi torneremo a spiegarvi e soprattutto a commentare domani nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate, ma parliamo di mini classifiche oggi dedicate al cinema con i 5 film più visti in Italia negli ultimi 7 giorni, che rispecchiano un po' il gusto internazionale. Lo dicevamo, abbiamo fatto uno spoilerone all'inizio del nostro appuntamento di oggi sulle prime due posizioni. Allora, al numero 5 abbiamo in nuova entrata questa nuova versione di Robin Hood, molto particolare, con un irriconoscibile Hugh Jackman, praticamente quello che faceva Wolverine fino a qualche anno fa, che fa la parte del fuorilegge incappucciato più famoso della foresta di Sherwood. Il film si intitola Robin Hood, il prezzo del sangue, e già dal sottotitolo avrete già immaginato che deriva, porta questa nuova sceneggiatura, cioè una nuova linea che separa l'eroe dal mostro, veramente, perché lui in questo film uccide nel nome di un ideale, ma non salva dall'essere proprio un assassino il suo ideale stesso, che poi lo porta, diciamo, a rubare, soprattutto a sottrarre ai poveri, per dare ovviamente ai poveri. In questo caso abbiamo un Robin Hood segnato dalla vita, lontanissimo dall'estetica degli arcieri in calzamaglia che furono i più famosi, ad esempio Douglas Fairbanks nel 1922, vi ricorderete anche Harold Flynn in un grande classico Robin Hood che viene riproposto spesso in televisione del 1939, oppure ritornando a periodi più recenti, si fa per dire, negli anni 90, 1991, grande successo planetario per il Robin Hood interpretato da Kevin Costner. Quindi abbiamo anche un'estetica un po' pulp in questo Robin Hood, il prezzo del sangue, al numero 5 in New Entry, tra i film più visti nel nostro paese. Al numero 4, un po' a sorpresa, le Cat's Eye, questo evento globale che riguarda questo gruppo formato da ragazze, le ragazze del pop internazionale, che sono reduci da due nomination ai Grammy Awards, si apprestano a conquistare i cinema di tutto il mondo davvero con uno speciale evento che durerà ancora per qualche giorno nelle sale. Sono al numero 4 nel nostro paese, che precede anche l'uscita del loro attesissimo terzo EP intitolato Wild. È un film evento dal titolo Wild Hearts e sarà proiettato nel cinema, ed è proiettato in queste ore a livello internazionale con un'uscita limitata a partire dalla giornata di ieri, e subito sono balzate in quarta posizione le Cat's Eye con Wild Hearts, alla numero 4 questa settimana. Numero 3 abbiamo una new entry, appena uscito nella giornata di ieri si piazza subito nel podio La fine di Oak Street, questo film che è un mix tra fantascienza e vita reale. Al cinema il nuovo film di David Robert Mitchell, il regista di It Follows, che nasce da un'immagine minuscola, cioè il regista si era immaginato di vedere un dinosauro che rovistava nella spazzatura di un quartiere qualunque. Un evento cosmico strappa letteralmente una strada della periferia americana del 1982 e la deposita altrove, e quindi troveremo creature preistoriche, questa famiglia dei Platt, che sono interpretati da Anne Hathaway, che ormai è dappertutto, è l'attrice del momento davvero, Ewan McGregor, che ritorna con questo film, e il film è prodotto da J.J. Abrams, quindi uno specializzato già nei film di fantascienza, girato ad Atlanta in un quartiere vero e proprio con dinosauri progettati dall'Industrial Light and Magic, ed è praticamente un divertentissimo B-movie in stile anni 50, però con il portafogli pieno di un blockbuster, quindi grande budget a disposizione, quindi intrattenimento estivo in tutto e per tutto, dalle sfumature thriller, questo La fine di Oak Street, new entry alla numero 3. Tra poco le prime due posizioni dei film più visti in assoluto.

Disco che ormai conosciamo benissimo, il nuovo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps, il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parlavamo prima della prima posizione ormai globale, non solo in Italia, di Spider-Man Brand New Day, che io e Sabino abbiamo visto, insomma vi consigliamo per un puro cinema d'evasione, fatto anche bene per carità. Il nuovo fenomeno del box office, questi sono dati aggiornati, supererà i 700 milioni di dollari di incasso al botteghino nordamericano, parliamo soltanto del Nord America, nel corso di questa settimana. E ci sono buone probabilità che superi anche il record di tutti i tempi di Star Wars, Il risveglio della forza. Quindi siamo lì lì per superare questo ennesimo record. Pensate che solo 6 film nella storia avevano raggiunto i 700 milioni di dollari al botteghino americano, e adesso questo nuovo capitolo di Spider-Man è diventato il 7° a riuscire in questa impresa. Tra l'altro è il 4° film dell'universo della Marvel a raggiungere questo traguardo, dopo Black Panther, Spider-Man No Way Home e Avengers Endgame, con un vantaggio previsto di oltre 50 milioni di dollari su Avengers Endgame. Allo stesso punto della sua programmazione, l'ultimo film dell'Uomo Ragno dovrebbe raggiungere sicuramente i 900 milioni di dollari in Nord America, e a quel punto dovrà compiere un ultimo sforzo per arrivare a 936,6 milioni di dollari incassati da Star Wars, appunto Il risveglio della forza, e diventare quindi così il film di maggior successo nella storia degli Stati Uniti. Parliamo soltanto degli States, lo ricordiamo, per non dire anche di tutto quello che sta raggiungendo nel mondo e anche nel nostro paese. 15:35, alle parole dell'estate arriva un classico di Max Pezzali, Come mai?

Lo sai che Sabino mi hai dato una buona idea? Sì, sì, mentre vanno ancora gli NXS, giusto per qualche secondo. Allora, beh, cose nostre, dai, discussioni, fuori onda. Dovremmo fare un programma solo basato sui fuori onda, allora lì sì che sarebbe davvero interessante e carino. Anche il nostro appuntamento con le parole dell'estate è molto interessante, anche grazie alla nostra amica Marisa che ci ha scritto. Ci auguro una buona giornata, grazie, ricambiamo con tanto affetto un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo a diretta e radioinblu.it. Allora, parliamo di musica, parliamo di J-Ax in particolare, che ha annunciato i primi 3 firmacopie con cui presenterà il suo nuovo album dal titolo Vita, Morte, Miracoli, che uscirà venerdì 4 settembre. Gli in-store partiranno da Milano proprio nel giorno della pubblicazione del disco, continueranno a Roma il 5 settembre e a Bari il 6, e poi il mese successivo J-Ax ricomincerà anche la sua attività live con il Vita, Morte, Miracoli Tour 2026, che al momento prevede 2 concerti al Fabric di Milano il 10 e 11 ottobre e 2 all'Atlantico di Roma il 23 e 24 ottobre. Sul palco ovviamente proporrà i brani del nuovo album, ma anche tutti i grandi successi più importanti della sua carriera. Ci sarà anche un momento speciale dedicato ai suoi storici collaboratori, amici fraterni scomparsi negli ultimi anni, Fausto Cogliati e Guido Style. La prima tappa di Milano è sold out, per le altre date del tour è disponibile anche qualche biglietto, quindi informatevi per tempo. Poi ricordiamo anche il grande successo di quest'estate, EPIO, che è stato anche diciamo un disco che è arrivato al primo posto della classifica di Air One, quindi insomma si può ritenere soddisfatto J-Ax di aver piazzato la sua canzone dell'estate proprio al numero uno della classifica dei brani più ascoltati in radio anche degli ultimi 7 giorni.

questo video che è stato montato ad hoc per farci ridere davvero.

0: subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
1: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
0: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale di 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Buon pomeriggio, bentrovati. Se avete un orecchio sensibile, come dire, alle cose da nerd, allora questo è il programma giusto, Le parole dell'estate. Altrimenti va bene anche solo restare con noi per ascoltare la musica di ieri e di oggi, no? Quella non manca mai. Il fatto è che oggi proprio, 13 agosto, 29 anni fa, con una settimana di anticipo rispetto agli avversari, Microsoft presentava Internet Explorer 3 per i navigatori di Internet, no? Un browser che all'epoca era un passo avanti incredibile, sempre più vicino all'idea di browser, diciamo, moderno, contemporaneo, quello che usiamo oggi, no? E in effetti è proprio il momento storico in cui cominciava una competizione che avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo del web. Si è parlato proprio di guerra dei browser nella fine degli anni 90, no? Dove i protagonisti erano due dei primi browser di successo, Netscape Navigator da una parte e appunto Internet Explorer di Microsoft. E quella prima campagna l'aveva vinta Microsoft, sempre tenendo a mente che in quegli anni il web era nato da poco, no? Anche il concetto stesso di browser, cioè il programma che usiamo per navigare in rete, era una cosa nuova. Avevamo raccontato proprio della partenza del progetto World Wide Web di Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra nei primissimi anni 90, quello che proprio ha immaginato e realizzato Internet come la usiamo oggi. Poi col tempo l'espansione della rete avrebbe portato alla nascita di nuovi prodotti sempre più avanzati. Penso a Firefox di Mozilla, che nasceva tra l'altro proprio dalle ceneri di Netscape, o Chrome di Google, no? Protagonisti della seconda guerra dei browser. Siamo tra il 2004 e il 2016, insomma, questa seconda guerra vinta da Google, che da allora c'ha tipo il

0: senso o l'ho percepito io? Cioè, un solo mare, come dire, facciamo attenzione, cerchiamo di curarlo come merita, insomma, è un po' questo il tema, no?
1: No, è una bella chiave di lettura, che a quello avevo pensato, perché in realtà invece parla di della, è un po' la traduzione di one ocean, cioè un oceano. Parlare di mare vuol dire intanto che è il senso globale, no, delle acque che sono in comunicazione su tutto il pianeta. Ovviamente mare perché, primo perché è il mare nostrum, e poi perché l'oceano tende un po' a essere una dimensione che non tralascia un po' la condizione dei mari. Invece, diciamo, parlare di mare vuol dire parlare del mare di casa nostra, di tutti i mari del mondo, che sono tutti collegati in un'unica entità.
0: Perché poi sulla teoria siamo tutti ferrati, no? Gli oceani sempre più caldi, la plastica che è una piaga a livello mondiale, con le microplastiche che sono entrate nella catena alimentare. Ma poi però nel passaggio dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che ci perdiamo per strada.
1: Sì, credo che sia un problema soprattutto legato al fatto che ci manca una cultura del mare, che è quello che abbiamo voluto affrontare in questo festival dove abbiamo messo assieme la scienza, ma non è solo un festival di scienza del mare, è un festival della cultura del mare. Ci sarà molta letteratura, molti libri, libri per ragazzi, libri per grandi, ci sarà molto cinema, documentari, dibattiti, geopolitica del mare. Cioè dobbiamo capire che il mare è sempre di più una risorsa, un'opportunità, ma anche estremamente vulnerabile, e quindi abbiamo il dovere di gestirlo in modo sensibile e sostenibile.
0: Soprattutto guardando agli adulti di domani, perché uno pensa, una volta si pensava il mare del 2050, ma ci siamo arrivati, insomma, chi va a scuola oggi lo vedrà quel mare del 2050, che immagino sarà molto diverso, ma nel senso migliore possibile, insomma, rispetto a noi, a quello che abbiamo noi oggi, che era a sua volta molto diverso da quello dei nostri padri. Come dire, il tempo delle trasformazioni si accorcia sempre di più.
1: È vero, e chi è, diciamo, già grande, chiamiamolo così, se guarda, diciamo, indietro quando era ragazzina e andava al mare, si ricorda di spiagge, di mondo, di vita sommersa diverso, e si ricorda anche, a volte, anche meglio, no? Nel senso che quando ero ragazzina io ci si sporcava il costume col catrame, si girava con la trierina. Ecco, lì alcune cose le abbiamo fatte molto positive, sono nati i depuratori, i doppi scafi per le petroliere, insomma delle cose le abbiamo migliorate, altre stanno peggiorando alla luce, diciamo, dell'impatto sempre più forte dei cambiamenti climatici dell'uomo. Ecco, guardando però anche al futuro, come diceva giustamente lei, gli scenari non sono rosei. 2050 è dietro l'angolo e avremo già una riduzione fortissima, ancora più significativa, del pescato, con una produzione e una produttività anche, diciamo, per gli organismi che ci vivono, non solo per il pescato, per noi sempre più esigua. E quindi dobbiamo cambiare il modo di guardare agli oceani, da cacciatori ad agricoltori del mare, da sfruttatori senza guardare le conseguenze, a raccoglitori molto attenti a quello che il mare può offrire in modo più sostenibile.
0: No, perché penso alle pescherie dove sembra che in tutto il mare ci siano soltanto spigole e orate, come se non esistesse nient'altro.
1: Sì, è vero. E tra l'altro non ci pensiamo magari, ma noi mangiamo tonni, quello è un alimento comune, credo, in quasi tutte le tavole, poi spigole orate, ma è come se mangiassimo orsi, leoni e aquile, perché noi mangiamo dal mare sempre quegli organismi che sono all'apice della piramide alimentare, della rete trofica, e continuiamo a allevarlo. Allora va bene allevare, così come alleviamo maiali, vitelli, eccetera, ma dobbiamo farlo in modo più sostenibile, perché se per allevare questo pesce andiamo a pescare, poi facciamo la farina di pesce con cui alimentiamo il pesce, creiamo un cortocircuito. Il futuro, ad esempio, è l'agricoltura del mare, le alghe, i bivalvi, ostriche, cozze, insomma. Ci sarà una profonda trasformazione dell'uso delle risorse. Il problema è che non è solo quello, ci sono tante altre cose che fanno appetito, diciamo, tra le risorse che il mare può offrire.
0: In questo probabilmente il fatto di non avere a livello di estensione aree marine protette pari alle aree invece sulla terra, di parchi naturali, insomma, forse questo potrebbe essere...
1: Questo è senz'altro un limite, sì. Noi abbiamo un obiettivo, che è un obiettivo globale, che il nostro paese ha sottoscritto insieme a tutti i paesi del mondo, che è quello di raggiungere il 30% dei territori marini protetti, così come anche delle terre protette. Ma mentre a terra siamo, non dico a Malta piuttosto che la Spagna o la Sicilia, ma anche per l'Africa, per prevenire, diciamo, grandi migrazioni climatiche. E il terzo elemento è quello delle risorse del futuro, sia alimentari sia minerarie. Bisogna capire lì, alimentari, se possiamo trasformare gli oceani in degli allevamenti sani, puliti e sostenibili, coltivazioni sane, pulite e sostenibili, e poi vedere se c'è un futuro sostenibile anche per la raccolta delle materie prime.
0: I temi sono tanti sicuramente, aspettando la prossima edizione di questo Festival

una delle cose che mi piace di Edoardo Bennato è che si racconta tanto, parla tanto, ha un sacco di argomenti, di storie, no? Un incanto veramente da ascoltare. Poi si concede molto anche sui social. Il nuovo si intitola Ogni settimana nel pomeriggio di Imbru 2000. Cambiamo completamente argomento, perché quando si progetta un'infrastruttura energetica da tipo 400 milioni di sterline, i calcoli tecnici tengono conto un po' di tutto, no? Si analizzano le correnti marine, le maree, i vincoli paesaggistici, addirittura la presenza di reperti, no? Metti qualcosa di archeologico che ti viene fuori, insomma, sepolto nel fango della costa. E c'è poi quella variabile che mai rientra nei piani di e c'è poi quella variabile che non entra mai nei piani di fattibilità degli ingegneri.

stranieri ed è il peso culturale di un personaggio di finzione amato in maniera incredibile. Una storia che riguarda questo mega cavo sottomarino ad alta tensione, 200 chilometri, pensato per collegare la rete elettrica dell'Irlanda a quella del Regno Unito, all'altezza, diciamo, del Galles del Sud, no? Un'opera strategica, lo scambio di energia pulita, tutto quello che vuoi tu. Eppure, nel punto dove il cavo avrebbe dovuto toccare terra in Galles, ecco che c'è stato l'imprevisto. Passo indietro, fino alle dune di sabbia di Freshwater West, una spiaggia nel parco nazionale della costa del Pembrokeshire. Gli appassionati di cinema sanno che quello è il pezzo di costa dove è stata girata una delle scene più toccanti della saga di Harry Potter, la morte e la sepoltura di Dobby, l'elfo domestico che è rimasto fedele, no, fino alla fine. Nella finzione, Dobby viene sepolto sotto un mucchio di sassi tra le dune. Nella realtà, quella location si è trasformata negli anni in un luogo di pellegrinaggio autentico. C'è chi arriva a piedi, c'è chi si fa ore di macchina soltanto per posare un calzino, no? O un messaggio, una pietra colorata. Su Google Map quel sito è tracciato ufficialmente come Dobby's Grave ed è presidiato dai fan costantemente. Il problema è arrivato quando i promotori di quel famoso cavo che dicevamo prima hanno raccontato alla BBC, insomma, dove sarebbe passata questa linea elettrica. Leggendo le mappe, ascoltando le specifiche tecniche, la comunità dei fan, cioè qualcuno con le orecchie, con le antenne dritte, no? Si è reso conto di quel dettaglio che agli ingegneri era sfuggito, cioè gli scavi sarebbero passati sulla tomba della memoria, sulla duna della memoria, sulla duna di Dobby. E tutta la community si è mobilitata. Immaginati, no, un centralino tempestato di telefonate, capito? Centinaia di persone che chiedevano con una certa fermezza di fermare i lavori, di modificare il percorso. E vaglielo spiegare ai manager, no? Che chi è Dobby? Cioè, non ho nessuna idea di chi sia questo Dobby, che si ritrovano, capito, a cadere dalle nuvole. Ma quando la pressione di un pubblico organizzato incontra un'infrastruttura pubblica, le aziende devono fare i conti con la percezione del territorio. Com'è finita? Partendo dal fatto che contrastare l'attaccamento emotivo di migliaia di persone a un personaggio di fantasia avrebbe creato un danno d'immagine peggiore di qualsiasi deviazione tecnica, hanno riprogettato il tracciato del cavo, che è stato spostato giusto qualche metro più in là, risparmiando il memoriale dell'elfo Dobby. E con quell'ironia tipica British è venuto fuori che la deviazione porterà gli scavi di questo cavo a sfiorare da vicino alcuni resti archeologici autentici che risalgono all'età del bronzo, un patrimonio storico reale schivato, stoccato, sfiorato per evitare di disturbare la tomba vuota di un personaggio mai esistito. Ma questa è la potenza del cinema, le parole dell'estate.

Indietro al 1988, Tanita Tikara mesordiva quell'anno con un disco dove c'era tra le altre questa, Twist My Sobriety, il suo picco di notorietà. Poi anche una delle pochissime, se non l'unica, canzone pop dove si può sentire l'oboe. L'avevamo data un pochino per scomparsa. C'è un ultimo disco suo dell'anno scorso, tra l'altro un gioco di parole, che si intitola Liar, che in inglese significa bugiardo, che invece è l'acronimo di Love Isn't Right, Liar appunto, passato un po' in sordina qui da noi in Italia. E siamo anche un programma di musica noi, le parole dell'estate, da Tanita Tikaram a Bruce Springsteen.

Springsteen che è tornata a pubblicare un nuovo live d'archivio, una bella abitudine interrotta soltanto per l'uscita dei bootleg ufficiali del tour americano della primavera scorsa, ma adesso che tutte quelle date sono state pubblicate, ecco che è appena arrivato anche un concerto d'archivio. Il tour era quello di Devils and Dust, la data integrale a Buffalo, New York, 18 luglio 2005, per chi c'era o anche semplicemente chi avrebbe voluto esserci. Intanto noi ci fermiamo qui per oggi, pronti a tornare però domani, puntuali come sempre, come tutta l'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
1: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano-ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto, in corsa a Parigi, prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. un programma di Silvia Vecchini, in onda ogni martedì alle 17:00.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train.
4: In Blu 2000, news.
5: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e due italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle due morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
6: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade lascia a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle due morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
7: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere i coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
5: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica, lo afferma l'esercito iraniano respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
8: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto. conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
9: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
5: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
10: Il ministro Piantedosi, davanti alla Commissione Schengen, conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate. Dai controlli alle frontiere con la Spagna sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni, via social, elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
5: Trania confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
11: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come la Pinitina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
5: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
12: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi, in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà, indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
13: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
14: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Lina allo studio.
13: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative, Giuseppe Caporaso.
15: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatti da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
13: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. Carla Rossi è al microfono. Ho voluto scegliere questa canzone di Guccini perché secondo il mio sentire è una delle più rappresentative dell'animo di questo cantante, ma cantautore, ma poeta, voce di un secolo, di una generazione, una persona che ha saputo cogliere, leggere, anticipare, esprimere nella musica i dubbi, i problemi, le incertezze, le difficoltà di un mondo che cambia e di una generazione che si è trovata inserita in questo mondo del cambiamento. Allora, Dio è morto, ma non è questa una canzone blasfema, tutt'altro. È una canzone che indica il bisogno, la sete che la generazione nostra ha avuto di qualcosa di definitivo, di qualcosa a cui veramente aggrapparsi, alla ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dice Guccini, dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà, un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presiarate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Quanta verità in queste parole. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso hanno mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo è far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto, coi miti della razza, Dio è morto, con gli odi di partito, Dio è morto. È una fotografia impietosa, ma in tanti versi molto rispondente a quello che abbiamo vissuto. Ma non finisce così la canzone, non finisce così il pensiero, la forza, la fantasia, la fede di questo cantautore. Penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.

0: ancora a riascoltarla fa tremare questa canzone, sia per lo sterminio che ricorda, sia per la sua sconcertante attualità. L'uomo che ancora non ha imparato a vivere senza ammazzare, l'uomo che ancora non ha imparato a capire che non si può uccidere un fratello, che siamo a milioni in polvere nel vento, ancora non è contenta la belva umana.
1: Smetterà questa fuga.

sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi...

attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia,

Inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Buongiorno, le notizie del GR Valditiana di oggi giovedì 13 di agosto, in redazione Giorgio Fanelli. A Castiglio Fiorentino torna l'amatissimo Vintage Festival, giunto alla sua nona edizione, kermesse dedicata agli anni 50. Quindi, dal 13 al 16 agosto a Castiglio Fiorentino torna l'amatissimo Vintage Festival, giunto alla sua nona edizione, kermesse dedicata agli anni 50-60, con musica, bancarelle di abiti d'epoca, così come auto storiche e molto tanto altro. Marco Tarladira, organizzazione Vintage Festival.
1: Abbiamo 14 band che si alterneranno sui 5 palchi durante i 4 giorni, 10 DJ provenienti da tutta Italia e tutta Europa che selezionano esclusivamente vinili. E le band, come era stato anticipato, provengono da tutta Europa, Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Germania e anche dagli Stati Uniti.
0: Jacopo Carestrelli, responsabile Confcommercio Valditiana.
2: Vintage, ormai siamo arrivati alla nona edizione, quindi è un evento che con la sua genuinità e originalità è riuscita ad affermarsi e a consolidarsi nel tempo. E noi come Confcommercio dobbiamo ringraziare i nostri commercianti. Noi abbiamo anche istituito un centro commerciale naturale su Castiglion Fiorentino, quindi siamo molto presenti nel territorio.
3: Oltre 100 espositori che animeranno il centro storico della bellissima cittadina di Castiglion Fiorentino, che grazie a un'amministrazione lungimirante e vicina al territorio con tanta voglia di fare ha fatto esplodere veramente i numeri in termini di turismo proprio nella città di Castiglion Fiorentino, devo dire con grande soddisfazione.
0: Così ha concluso Gabriele Veneri, consigliere regionale. Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino nel corso dell'ultima seduta ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Libera Castiglioni a sostegno della proposta di legge iniziativa popolare promossa da Confesercenti dal titolo Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il documento richiama l'attenzione sulla progressiva riduzione delle attività commerciali nei centri urbani, nei borghi e nelle periferie. A livello nazionale dal 2012 i numeri di negozi di vicinato è diminuito di circa il 14,3%, una situazione che non riguarda soltanto il numero delle attività ma anche la qualità dell'offerta, con la scomparsa di molti esercizi indipendenti e una crescente omologazione del commercio soprattutto nei centri storici, e anche Castiglion Fiorentino non fa eccezione. La proposta punta a garantire la continuità dei servizi essenziali, contrastare la rarefazione commerciale, salvaguardare i presidi presenti sul territorio e rafforzare la rete delle attività di vicinato. Tra le misure previste figurano l'istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, un regime fiscale di vantaggio per le imprese presenti nelle aree interessate, forme di sostegno finanziario e semplificazione amministrativa, la creazione di un osservatorio nazionale e l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. La proposta di legge a sostegno delle imprese di vicinato può essere sottoscritta recandosi all'ufficio protocollo negli orari di apertura del comune, chiedendo i moduli per apporre la propria firma. A Cortona la mostra

0: Gino Severini, Modernità come dialogo, ha superato i 5.000 biglietti. Martedì mattina la signora Rossella Sebastiani con il marito Lauro Nanni hanno arrotondato il contatore dei visitatori del MAIC. Rossella e Lauro vivono a Roma ed hanno scelto Cortona quale meta di una breve vacanza. Sapevamo della presenza della mostra, spiegano i due visitatori, ed abbiamo optato con piacere per questa destinazione. Conosciamo Cortona e non ci siamo fatti scappare l'opportunità. La mostra, inaugurata lo scorso 4 luglio, resterà aperta fino al 1 novembre. Ad agevolare tutti coloro che fanno accesso negli spazi espositivi c'è anche un impianto di climatizzazione particolarmente confortevole. Il dato dei 5.000 visitatori raggiunto in poco più di un mese incoraggia a proseguire su questa strada, costruire a Cortona proposte culturali capaci di parlare al mondo intero, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti. La mostra riesce a mettere in dialogo la storia e l'identità della nostra città con una dimensione internazionale, offrendo ai visitatori un'occasione di conoscenza, approfondimento di grande qualità. Sempre da Cortona, lunedì 17 agosto sono in distribuzione i tesserini venatori per la stagione 2026-27. Oltre che all'ufficio protocollo di Palazzo Comunale, il ritiro si può effettuare agli sportelli DEC di Cabucia, Terontola, Mercatale. Ecco tutti gli orari. In vista della riapertura della stagione venatoria, l'amministrazione comunale di Cortona comunica che i tesserini venatori possono essere ritirati da lunedì 17 agosto 2026. Ad essere interessati da questa procedura sono circa 800 cacciatori residenti nel territorio comunale. A Cortona, centro storico, l'ufficio protocollo, secondo piano del Palazzo Comunale, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. A Cabucia l'ufficio DEC è disponibile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30. Martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. A Terontola, nella sede di via 20 settembre numero 21, l'ufficio DEC è aperto il martedì dalle 9 alle 12.30. Negli altri giorni i tesserini si possono ritirare a Cabucia. Infine a Mercatale l'ufficio DEC è aperto il mercoledì dalle 9 alle 12.30. È tutto per le notizie di oggi. Vi invito ad all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno, oggi è giovedì 13 di agosto, questa è la pagina sportiva. A tutti quanti voi, buon ascolto. Ieri ci siamo fermati con la presentazione di alcuni nuovi elementi arrivati alla corte di Mister Sestini alla Sinalunghese, che ha iniziato lunedì il proprio programma per la stagione 2026-2027. Sotto il sole di Rapolano Terme ieri abbiamo conosciuto Tomberli. Massimo Grotti oggi ci fa conoscere Salvestroni, che dopo un anno lontano dai campi torna in rossoblù e si racconta le sue prime impressioni sul nuovo gruppo, le aspettative per il campionato e le sensazioni in vista della nuova stagione.
2: Allora, primo giorno di allenamento, come abbiamo detto, abbiamo un po' sentito tutti i nuovi arrivati, ma abbiamo un quasi nuovo arrivato, ritorna in rossoblù dopo un anno di sosta forzata per brutto infortunio, Alessio Salvestroni, che però ci è sembrato già bello in tiro sin da queste prime battute di questo primo giorno di allenamento. Alessio, allora, seconda vita, diciamo, in rossoblù, come ti è sembrato questo primo giorno, un po' chi ha trovato dei vecchi, dei nuovi?
3: Vabbè, ovviamente un po' di facce conosciute c'erano, insomma, dai, siamo, sembra di vedere, insomma, un bel gruppo, giovani, con qualche vecchio. I vecchi che già conoscevo, insomma, ovviamente sono validi, ma già, insomma, da queste prime impressioni sembra un bel gruppo, insomma, sarà in campo a parlare.
2: Chi è Alessio Salvestroni come centrocampista? È inutile dirlo perché tutti lo conosciamo, insomma, è un giocatore di lungo corso ormai. Da quella brutta domenica di Antella è passato un anno, ora credo tu ti senta pienamente bene, recuperato e pronto a prendere il tuo posto a centrocampo in questa Sinalunghese. Cosa ti aspetti da questo campionato? Perché è un campionato, ci eravamo lasciati in eccellenza, ci ritroviamo con te in promozione, cosa ti aspetti?
3: Allora, sicuramente combattuto, abbiamo visto che ci sono tante squadre che puntano a far bene, noi saremo una di quelle, però, insomma, all'inizio sono tutti che vogliono provare a perlomeno insomma essere nella parte alta della classifica. Poi le annate sono lunghe, ci sono tanti fattori insomma che poi creano le annate, quindi insomma noi ce la metteremo tutta ovviamente.
2: Anche con l'allenatore già ti conosci perché l'hai avuto nell'ultima parte della stagione di 2 anni fa. Credo che quest'anno l'obiettivo tuo principale sia fare un'annata completa, bella, forte, a 1000, come avrai voglia di fare, immagino.
3: Sì. No, beh, sicuramente ora inizialmente soprattutto cercherò di fare il tutto gradualmente per evitare altri stop, ok, però per trovare più che altro la condizione, poi insomma gli obiettivi sono quelli di stare bene e fare tutta l'annata completa.
2: Allora, adesso noi ti abbiamo visto giocare un po' in tutti i ruoli di centrocampo, ma te, in cuor tuo, qual è il ruolo che ti senti più tuo?
3: Mediano.
2: Sì. Bene, allora salutiamo qui il nuovo o seminuovo mediano della Sinalunghese e speriamo di riesci a commentare delle belle vittorie domenica dopo la partita.
3: Perfetto.
2: Grazie Alessio. Allora, abbiamo ancora uno dei nuovi arrivi in casa sinalunghese, Gabriele Turillazzi, proveniente del Mazzola Siena, campionato d'eccellenza, dove l'anno scorso ha fatto tante presenze. Ora arriva il rosso-blu con la prima esperienza, diciamo, non da quota, da giocatore over. Cosa ti aspetti da questa esperienza sinalunghese e cosa pensi di queste prime impressioni in rosso-blu?
4: Le prime impressioni in rosso-blu sono state positive, comunque il gruppo è un bel gruppo. In campo questo primo giorno è stato molto intenso, mi sono divertito e spero sia tutto l'anno così, vincendo anche molte partite.
2: Gabriele, come giocatore come ti collochi, come ti vedi in campo?
4: Mi colloco nella fascia del centrocampo, trequartista, però posso anche svariare in attacco.
2: Quindi diciamo dalla cintura in su della formazione ti stanno bene un po' tutti i ruoli, insomma basta giocare. Ascolta, un'ultima cosa, conosci qualcuno dei tuoi nuovi compagni, ci hai già giocato, tutti facce 9?
4: Ho fatto prima quando Bonetti era a Mazzola, poi il Palazzo di Centro a Mazzola e basta.
2: Allora, grazie per queste prime parole rosso-blu e a presto vederci con Gabriele Turillazzi.
0: Oggi, giovedì 13, con il comunicato che uscirà nel pomeriggio, il Comitato Regionale Toscana ufficializzerà la composizione dei gironi dei campionati dilettanti toscani dall'eccellenza fino alla seconda categoria e anche i tabelloni delle varie coppe. Con il comunicato ufficiale di oggi pomeriggio, infatti, il Comitato Regionale Toscano alzerà il velo sui campionati dilettanti e darà di fatto il via ufficiale alla stagione 2026-2027. I campionati di eccellenza e promozione scatteranno domenica 13 settembre con l'antipasto della Coppa Italia il 30 agosto e il 6 settembre, andata e ritorno del primo turno per la categoria regina. Prime due gare dei triangolari del primo turno per la promozione, con gara 3 che si giocherà di mercoledì sempre a settembre. Per quanto riguarda prima e seconda categoria, tutto è sfalsato di una settimana in avanti. Coppe il 6 e il 13 settembre e campionato che partirà il 20 settembre. Per quanto riguarda i gironi, non ci dovrebbero essere sorprese d'eccellenza, con Montespertoli e Sestese destinati ad essere spostati nel girone B e la Zarite Prato confermata nel girone A. Passando alla promozione, c'è una grande curiosità per sapere dove saranno smistate le fiorentine, che geograficamente possono essere collocate praticamente in tutti e tre i gironi. Ancora un po' di attesa. E ancora per il calcio di agosto, ancora allenamenti congiunti, importante quello a San Giovanni Valdarno, al Fedini, fra San Giovannese e San Donato Tavarnelle, la formazione di Serie D. Nel post partita invece ha parlato Davide Ferrante, che ha giocato l'amichevole con al braccio la fascia da capitano. Il resoconto della gara, le interviste a cura dell'ufficio stampa della San Giovannese.
5: Nella primissima uscita, seppur non ufficiale, della San Giovannese targata Lamberto Magrinic di fronte il San Donato Tavarnelle, formazione di categoria superiore e avanti nella preparazione. Tanti gli ex protagonisti, tra cui lo stesso tecnico umbro, il DS Azzurro Bicchierai, mentre lato giocatori ecco da ambo le parti Galligani, Regoli, Contipelli, Puppato, Pertica e Nieri, quest'ultimi due fuori però dalla distinta. Tabellino rinnovato al terzo minuto, quando su una punizione invitante di Ciravegna Barberini respinge così, ma la difesa azzurra, oggi in maglia bianca, sbroglia il pericolo. Al decimo risponde la Sangio, da una buona rimessa di Rossini Castrovilli alza la palla col mancino per un'incornata di Bigica che termina alta. Al ventitreesimo Campaioli perde palla e Regoli scaglia un destro raso terra dal limite, deviato in angolo da Barberini. Proprio quest'ultimo al trentunesimo compie un bel intervento su un'incornata di Ciravegna. L'ultima emozione del primo tempo arriva al 44esimo, dove sul traversone punizione di Muteba, Lomangino impatta troppo debolmente per impensierire l'estremo azzurro che blocca a terra. Dopo molteplici cambi tra le parti, con il Marzocco che al 60esimo avrà cambiato tutti gli effettivi in campo, è proprio un subentrato ad essere protagonista all'ottavo minuto, con Gioli che respinge un nuovo tentativo di Ciravegna nel classe 2007. Un minuto dopo è ancora reattivo, stavolta su Ciacci, concedendo un corner dal quale Borri centra in pieno la traversa. Al 23esimo, interessante tiro dalla distanza ad opera dell'ucraino Tkachuk, con il subentrato Maisto che devia in angolo. 5 minuti più tardi cambia il parziale in favore del San Donato grazie a un destro dal limite di Posniak che beffa Gioli grazie a una deviazione. Al 30esimo, in contropiede, Ricco Bono si divora il raddoppio per i fiorentini e questa sarà l'ultima nota di un buon test per entrambi le compagini. Prossima amichevoli per la San Giovanese venerdì prossimo contro il pari categoria del Fucecchio, sempre al Fedini e sempre alle 17.30. Davide Ferrante, prima amichevole con il San Donato Tavarnelle in archivio, l'hai vissuta tra l'altro con la fascia da capitano.
6: Sì, finalmente è cominciata anche la nostra stagione, la prima amichevole, un buon test, una partita impegnativa comunque contro una squadra importante di categoria superiore con una preparazione maggiore rispetto alla nostra. Per quanto riguarda la fascia di capitano, ovviamente è motivo di grande orgoglio e anche insomma responsabilità rispetto ai miei compagni. I confermati siamo in minoranza rispetto ai nuovi ragazzi arrivati, si è creato subito un bel gruppo, ci stiamo amalgamando giorno dopo giorno. Dopo la prima settimana io penso che comunque sia stiamo lavorando forte, stiamo lavorando duro per prepararci a una stagione impegnativa che ci aspetterà, perché comunque vedendo tutte le altre insomma compagini si sono rinforzate tutte, sarà un campionato molto equilibrato e impegnativo, quindi noi ci stiamo preparando insomma per fare il massimo.
0: In Serie D anche la Terranova Traiana ha terminato la prima fase di preparazione. Al termine un test amichevole disputato allo stadio Zecchini di Grosseto, l'allenatore del Terranova Traiana Stefano Calderini ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfono di Francesco Pianigiani, sentiamolo.
7: Mister Stefano Calderini, è finita la seconda settimana con questo importante test contro il Grosseto.
8: Partita impegnativa, comunque ho visto una squadra che per un tempo ha tenuto proprio testa al Grosseto giocando secondo me anche un buon primo tempo, ecco, dove abbiamo creato, trovato trame, siamo andati in vantaggio, poi loro ci hanno pareggiato su rigore, abbiamo concesso poco, è ovvio che noi siamo molto più indietro rispetto a loro a livello anche di condizione fisica. Nel secondo tempo poi è iniziato poi da girandola un po' delle sostituzioni, perché tanti ragazzi ovviamente non hanno diciamo un minutaggio che gli può permettere di stare tanto in campo e niente. Il risultato poi è andato diciamo a favore del Grosseto, però in queste partite guardo diciamo più l'andamento della squadra, che cosa hanno fatto. Ho visto che stiamo lavorando in una certa direzione, i ragazzi stanno cercando di mettere in campo quello che proviamo durante la settimana.
7: A proposito, finita la seconda settimana, soddisfatto?
8: Sì, l'ho detto prima della gara, ho detto che stanno lavorando molto bene, li vedo con grande impegno, motivati, è un bel gruppo. E credo che se proseguiamo su questa linea possiamo toglierci delle soddisfazioni.
7: Domani riposo, poi si riparte a settimana che poi finirà con il Ferragosto, giovedì Viola Park, Fiorentina Primavera.
8: Sì, domani diamo una giornata di riposo, poi ripartiamo, abbiamo 4 giorni di allenamento dove avremo doppie sedute, ma arriviamo alla partita della Fiorentina, cercheremo di fare quel qualcosa in più e di proseguire su questa linea che comunque la vedo positiva.
7: È uscito il girone, impressioni?
8: È un girone difficile, era forse tanto tempo che nel girone non c'erano così tante squadre importanti, quindi è un po' uno sprone che dovremo cercare di essere all'altezza e sarà bello, avvincente e ci dovremo far trovare pronti.
7: Grazie, in bocca al lupo.
8: Prego.
0: Chiudiamo con il rendervi conto dell'ultima amichevole della Pianese che finisce a reti bianche. Al comunale di Piancastagnaio è 0-0 contro il Follonica Gavorrano. Al comunale di Piancastagnaio la Pianese di Zanghetta è pronta per la sua terza amichevole ufficiale. Dopo aver sfidato e vinto contro Empoli Primavera e Aquila Montevarchi, le zebrette affrontano il Follonica Gavorrano, formazione che militerà nel campionato di Serie D Girone e la partita termina a reti bianche. Con questa si chiude il ciclo della Pianese per le amichevoli, le prossime saranno tutte partite ufficiali. Bene, tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 13 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con scarsa nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Venti deboli di grecale, temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre molto caldo. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito, e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni: Andando a ritroso, Dal Colibrì alla Storia, che ci ha emozionato moltissimo, e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire. Però partiamo dal tuo ultimo film, che ha un titolo bellissimo, e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine: c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo, e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ritorta.
1: Gli orchi sono fra noi, cioè se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
2: Sì. Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
1: Piccola
0: la...
1: città, bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno. Dicevo, se era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
2: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui, perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema, e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
6: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo
6: diventerai
3: della terapia. Diventerai
6: celebre, per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici.
7: È stupendo, la fragilità mentale, turbe. Andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riporti al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece,
1: capisci? Allora, ogni tanto narrativamente bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa: ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Uh-huh. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
7: C'è un po' di vino?
6: No.
7: Non c'è vino?
6: No.
7: Voi in questa casa non avete vino?
8: Il meglio di
9: Effetto Notte.
0: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa, che invece tanti tuoi colleghi la dicono sempre, il mio cinema, giustamente lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso.

0: a Ginsburg diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
1: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre.
2: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
0: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
2: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
0: Tutto,
2: perché poi chi è veramente appassionato di cinema,
0: sì,
2: alla fine è onnivoro,
0: tutto, tutto,
2: no?
0: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
2: Senti, invece, questo è molto bello, perché
0: sì,
2: poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
0: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
2: Chi
0: che
2: ti
0: ce
2: piace?
0: Ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
2: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
0: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
2: Dici, dopo la fase ora
0: sì,
2: siamo...
0: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano siamo scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
2: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
0: No, ne verremo fuori, non credo, perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre, significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
2: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
0: Ma l'umanità va avanti.
2: Meno male, per fortuna.
0: Senti, anche senza di noi.
2: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: com'è stato questo incontro?
1: Innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignone partita, sapeva dalla CAU che

0: Io avevo scritto questo film.
1: Giovanna Cao era una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono,
0: sì.
1: Dicevi?
0: L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista, cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare è sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
1: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
0: Sì. Esattamente. Beh, Furio ora, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, Il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio, che non ho mai più dimenticato.
1: E maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi l'inizio, alla fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che ha cambiato la vita, no?
0: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro, e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto...
1: Io penso anche, no?
0: Sì. Al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene, questa spalla della quinta con la camicetta chiara. Dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
1: perché il cinema è cura. Questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po', forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
0: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
1: E certo, perché c'è quell'aspetto.
0: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
1: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
0: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come in cassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
1: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte.
0: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
1: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolvere. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così, forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stavo per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: Basme! E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
9: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
12: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
12: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
13: Vado.
14: Pecore.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, best seller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
7: Seguitemi! Siamo agnellini mansueti o terribili montoni irrequieti?
8: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Ah, polli!
2: Pecore! Sta parlando di te.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan, reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

0: Rock Wave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Kooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Go No, I Go Life, brano del 1968.

0: brano del 1968, viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I Got No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottimo

Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album,

centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantail of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Father of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie. Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers, Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James, band guidata da Tim Booth.

0: Dave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock, per il brano che forse resta il loro più grande successo. Arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Connors. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

Dance del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.